volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo, negli occhi.

0: e i pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso, disegna

0: millesimale del mio condominiale.
1: Ecco cos'è se tutto va a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto. Mi prendono per matto, ma io rido di bravo.